0: Ronda ogni porta un vitale, il livello che sale insieme alla temperatura, ed è il sangue che si mischia in un'unica cultura. Non è del momento con il rap, sarà più forte delle bombe, le bombe, il classico originale, boom.
1: Attenzione per favore, il volo numero 108 è pronto per l'imbarco alle uscite numero 12.